0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica sono scemo.
4: Passato, cambio tutto, anche il futuro.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Valencia.
1: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 20 agosto. Ariete, il cielo ti chiede di non avere fretta. C'è bisogno di fare chiarezza su un progetto. È un buon momento per presentare un'idea. Toro, il cielo ti invita ad uscire dalle abitudini. Urano continua a modificare il tuo rapporto con il denaro e i valori personali. In amore puoi parlare di un progetto con il partner. Gemelli, sarà una giornata vivace. Se sei singolo, un messaggio o una conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di interessante. Sul lavoro, spazio ai nuovi contatti. Cancro, Marte aumenta energia e determinazione, ma anche la sensibilità alle provocazioni. La luna in Scorpione ti rende particolarmente intuitivo. Leone, la luna che diventa positiva ti permette di far arrivare agli altri ciò che pensi con grande efficacia. In amore, Venere favorisce i nuovi incontri. Vergine, il cielo ti porta a guardare oltre le questioni quotidiane. Alcuni pianeti lavorano dietro le quinte. Qualcosa sta maturando anche se non è completamente visibile. Bilancia, Venere aumenta fascino, diplomazia e capacità di attrarre persone positive. I single possono vivere un incontro particolarmente piacevole. Scorpione, la luna inizia la giornata nel tuo segno e amplifica sensibilità e capacità di leggere situazioni. Potresti capire qualcosa senza che nessuno lo dica apertamente. Sagittario, la luna che diventa amica aumenta la voglia di muoverti, di parlare e di viaggiare. In amore sentirai un grande desiderio di libertà. Capricorno, Marte può creare qualche tensione nei rapporti stretti, soprattutto quando senti che qualcuno non rispetta i tuoi spazi. La luna favorisce le questioni economiche. Acquario, continua un processo profondo di trasformazione personale. Potresti sentire il bisogno di liberarti di una situazione che non ti rappresenta più. Pesci, Marte sostiene la tua creatività e la tua capacità di seguire ciò che senti. La giornata può iniziare con emozioni intense e diventare progressivamente più leggera. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas. Mio figlio ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te. E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per giovedì 20 agosto l'alta pressione continuerà a garantire condizioni atmosferiche prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Nel corso della serata, però, alcune infiltrazioni di aria più umida favoriranno un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sui settori occidentali. Niente rivoluzioni meteorologiche, quindi, sarà ancora una giornata decisamente estiva. Le nuvole proveranno a farsi vedere sul finale, giusto per ricordarci che esistono ancora. Sul litorale occidentale, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento della copertura nuvolosa, più evidente verso sera. Sul litorale orientale e meridionale, nelle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui principali rilievi, prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata. In serata potranno comparire alcuni addensamenti, senza però compromettere il quadro generale di tempo stabile. Insomma, il sole farà regolarmente il suo turno. Le nuvole arriveranno più tardi, probabilmente perché ad agosto anche loro rispettano l'orario estivo. Temperature. Le correnti che nei giorni precedenti hanno accompagnato il maestrale favoriranno ancora un lieve contenimento delle temperature, senza particolari eccessi. Ma attenzione, la tregua sarà breve. Da venerdì 21 agosto, infatti, le correnti tenderanno a disporsi maggiormente dai quadranti meridionali, preparando il terreno a una nuova onda di caldo e a una conseguente impennata delle temperature. Quindi, se giovedì vi sembrerà di respirare un po' meglio, godetevelo. Il termometro sta semplicemente prendendo la rincorsa. Venti. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle correnti dai quadranti sudorientali e tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Il maestrale, dunque, abbandona progressivamente la scena e lascia spazio alle correnti meridionali. E quando ad agosto in Sardegna il vento comincia ad arrivare da sud, il climatizzatore capisce immediatamente che le ferie sono finite. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Tendenza per venerdì 21 agosto. La Sardegna verrà solamente lambita dalla perturbazione destinata principalmente alle regioni del centro-nord Italia. Sull'isola il dato più significativo sarà invece il ritorno delle correnti meridionali, che accompagneranno una nuova risalita dell'aria calda e un deciso aumento delle temperature. Queste erano le nostre previsioni del tempo di giovedì 20 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

20 agosto 2026, è giovedì, la Chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 20 agosto. Ariete, il cielo ti chiede di non avere fretta. C'è bisogno di fare chiarezza su un progetto. È un buon momento per presentare un'idea. Toro, il cielo ti invita ad uscire dalle abitudini. Urano continua a modificare il tuo rapporto con il denaro e i valori personali. In amore puoi parlare di un progetto con il partner. Gemelli, sarà una giornata vivace. Se sei singolo, un messaggio o una conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di interessante. Sul lavoro, spazio ai nuovi contatti. Cancro, Marte aumenta energia e determinazione, ma anche la sensibilità alle provocazioni. La Luna in Scorpione ti rende particolarmente intuitivo. Leone, la Luna che diventa positiva ti permette di far arrivare agli altri ciò che pensi con grande efficacia. In amore, Venere favorisce i nuovi incontri. Vergine, il cielo ti porta a guardare oltre le questioni quotidiane. Alcuni pianeti lavorano dietro le quinte. Qualcosa sta maturando anche se non è completamente visibile. Bilancia, Venere aumenta fascino, diplomazia e capacità di attrarre persone positive. I single possono vivere un incontro particolarmente piacevole. Scorpione, la Luna inizia la giornata nel tuo segno e amplifica sensibilità e capacità di leggere situazioni. Potresti capire qualcosa senza che nessuno lo dica apertamente. Sagittario, la Luna che diventa amica aumenta la voglia di muoverti, di parlare e di viaggiare. In amore sentirai un grande desiderio di libertà. Capricorno, Marte può creare qualche tensione nei rapporti stretti, soprattutto quando senti che qualcuno non rispetta i tuoi spazi. La Luna favorisce le questioni economiche. Acquario, continua un processo profondo di trasformazione personale. Potresti sentire il bisogno di liberarti di una situazione che non ti rappresenta più. Pesci, Marte sostiene la tua creatività e la tua capacità di seguire ciò che senti. La giornata può iniziare con emozioni intense e diventare progressivamente più leggera. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Ah, madonna, stamattina in centro, aspetta. Le ossa rotte, madonna mai, che cosa. Madonna, mocca sorci, così come stavano io. Ma, sai, sto registrando una cassettina per tutti i miei ammiratori, affezionatissimi ammiratori, madonna. Chi de sat e chi de soap. Oppure sat e soap, oppure in mezzo, non so com'è che vi devo dire. Oh, non abbiamo scritto niente. Ce l'ha scrivati, non sapevo scrivere. Noi parliamo così come Giovine, figuriamoci. Troverete questa cassettina mia col manifesto. Madonna, ma se mi vedete lì attaccato, non mettete i fiori. No, il crisantemo la potete mettere. La potete mettere. Dovete fare una cosa. Avete a mettere lo soldo, quelli grossi così, lunghi, 3 metri. Quindi, comprate, andate alle vostre case, avete una macchina, poi scendete una macchina. Madonna mai, se la macchina col volume forte, quando mettete la cassetta, sta passando dei forti. Ma, sind forte, vecchio su, sind bu, stai sentendo? Quando spaccavo l'aria, quando pesca carnevale si mette addirittura con l'orecchio vicino all'impianto voce. Ma sei scemo, ma dove è che si nata? Satta lo surge.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 20 agosto. Ariete, il cielo ti chiede di non avere fretta. C'è bisogno di fare chiarezza su un progetto. È un buon momento per presentare un'idea. Toro, il cielo ti invita ad uscire dalle abitudini. Urano continua a modificare il tuo rapporto con il denaro e i valori personali. In amore puoi parlare di un progetto con il partner. Gemelli, sarà una giornata vivace. Se sei singolo, un messaggio o una conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di interessante. Sul lavoro, spazio ai nuovi contatti. Cancro, Marte aumenta energia e determinazione, ma anche la sensibilità alle provocazioni. La luna in Scorpione ti rende particolarmente intuitivo. Leone, la luna che diventa positiva ti permette di far arrivare agli altri ciò che pensi con grande efficacia. In amore, Venere favorisce i nuovi incontri. Vergine, il cielo ti porta a guardare oltre le questioni quotidiane. Alcuni pianeti lavorano dietro le quinte. Qualcosa sta maturando anche se non è completamente visibile. Bilancia, Venere aumenta fascino, diplomazia e capacità di attrarre persone positive. I single possono vivere un incontro particolarmente piacevole. Scorpione, la luna inizia la giornata nel tuo segno e amplifica sensibilità e capacità di leggere situazioni. Potresti capire qualcosa senza che nessuno lo dica apertamente. Sagittario, la luna che diventa amica aumenta la voglia di muoverti, di parlare e di viaggiare. In amore sentirai un grande desiderio di libertà. Capricorno, Marte può creare qualche tensione nei rapporti stretti, soprattutto quando senti che qualcuno non rispetta i tuoi spazi. La luna favorisce le questioni economiche. Acquario, continua un processo profondo di trasformazione personale. Potresti sentire il bisogno di liberarti di una situazione che non ti rappresenta più. Pesci, Marte sostiene la tua creatività e la tua capacità di seguire ciò che senti. La giornata può iniziare con emozioni intense e diventare progressivamente più leggera. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto.

0: Disco novità Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per giovedì 20 agosto, l'alta pressione continuerà a garantire condizioni atmosferiche prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Nel corso della serata, però, alcune infiltrazioni di aria più umida favoriranno un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sui settori occidentali. Niente rivoluzioni meteorologiche, quindi, sarà ancora una giornata decisamente estiva. Le nuvole proveranno a farsi vedere sul finale, giusto per ricordarci che esistono ancora. Sul litorale occidentale, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento della copertura nuvolosa, più evidente verso sera. Sul litorale orientale e meridionale, nelle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui principali rilievi, prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata. In serata potranno comparire alcuni addensamenti, senza però compromettere il quadro generale di tempo stabile. Insomma, il sole farà regolarmente il suo turno. Le nuvole arriveranno più tardi, probabilmente perché ad agosto anche loro rispettano l'orario estivo. Temperature. Le correnti che nei giorni precedenti hanno accompagnato i maestrale favoriranno ancora un lieve contenimento delle temperature, senza particolari eccessi. Ma attenzione, la tregua sarà breve. Da venerdì 21 agosto, infatti, le correnti tenderanno a disporsi maggiormente dai quadranti meridionali, preparando il terreno a una nuova onda di caldo e a una conseguente impennata delle temperature. Quindi, se giovedì vi sembrerà di respirare un po' meglio, godetevelo. Il termometro sta semplicemente prendendo la rincorsa. Venti. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle correnti dai quadranti sudorientali e tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Il maestrale, dunque, abbandona progressivamente la scena e lascia spazio alle correnti meridionali. E quando ad agosto in Sardegna il vento comincia ad arrivare da sud, il climatizzatore capisce immediatamente che le ferie sono finite. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Tendenza per venerdì 21 agosto. La Sardegna verrà solamente lambita dalla perturbazione destinata principalmente alle regioni del centro-nord Italia. Sull'isola il dato più significativo sarà invece il ritorno delle correnti meridionali, che accompagneranno una nuova risalita dell'aria calda e un deciso aumento delle temperature. Queste erano le nostre previsioni del tempo di giovedì 20 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
4: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio Domus Novas.
10: Radio Domus Novas.
11: Radio Domus Novas.
12: Radio Domus Novas.
13: Radio Domus Novas.

0: programma web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 20 agosto. Ariete, il cielo ti chiede di non avere fretta. C'è bisogno di fare chiarezza su un progetto. È un buon momento per presentare un'idea. Toro, il cielo ti invita ad uscire dalle abitudini. Urano continua a modificare il tuo rapporto con il denaro e i valori personali. In amore puoi parlare di un progetto con il partner. Gemelli, sarà una giornata vivace. Se sei singolo, un messaggio o una conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di interessante. Sul lavoro, spazio ai nuovi contatti. Cancro, Marte aumenta energia e determinazione, ma anche la sensibilità alle provocazioni. La luna in Scorpione ti rende particolarmente intuitivo. Leone, la luna che diventa positiva ti permette di far arrivare agli altri ciò che pensi con grande efficacia. In amore, Venere favorisce i nuovi incontri. Vergine, il cielo ti porta a guardare oltre le questioni quotidiane. Alcuni pianeti lavorano dietro le quinte. Qualcosa sta maturando anche se non è completamente visibile. Bilancia, Venere aumenta fascino, diplomazia e capacità di attrarre persone positive. I single possono vivere un incontro particolarmente piacevole. Scorpione, la luna inizia la giornata nel tuo segno e amplifica sensibilità e capacità di leggere situazioni. Potresti capire qualcosa senza che nessuno lo dica apertamente.

0: Sagittario, la luna che diventa amica aumenta la voglia di muoverti, di parlare e di viaggiare. In amore sentirai un grande desiderio di libertà. Capricorno, Marte può creare qualche tensione nei rapporti stretti, soprattutto quando senti che qualcuno non rispetta i tuoi spazi. La luna favorisce le questioni economiche. Acquario, continua un processo profondo di trasformazione personale. Potresti sentire il bisogno di liberarti di una situazione che non ti rappresenta più. Pesci, Marte sostiene la tua creatività e la tua capacità di seguire ciò che senti. La giornata può iniziare con emozioni intense e diventare progressivamente più leggera. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovani.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
3: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.
4: My name is Araxis.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 20 agosto 2026, è giovedì, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri, portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buonasera, signorina. Si accoda, mi. Prenda una sedia, se sideri. E cosa c'ha, Cardo? Cosa sta facendo? E cosa si sta spogliando? E perché si spoglia?

non si butti addosso così. Anzi, picchiavo queste donne francesi.

Non temere, non c'è niente da temere, sa. Noi siamo gente sarda, gente coraggiosa, che abbiamo pelo nel cuore.

0: Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Viviamo immersi in un fiume di voci, eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due Minuti un Libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

Chiesa agli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei figlia di pirata, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate. Mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciata in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno le crede.

Diana, dalla sua portantina, lei gli toglie le manette ai polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori io ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini,

lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, è un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza, ma voi che siete arrivati.

Beh, come situazione non è che sia nuovissima, ci aveva già pensato fortunatamente meglio di me Fellini con i vitelloni. In ogni caso Rimini è rimasto uguale a com'era nei vitellini di Fellini. Nei vitellini di Fellini, sì, appunto.

0: Idea News Magazine.
1: In una conferenza tenuta il 17 novembre del 54 a Phoenix in Arizona, Ron Hubbard, quindi in un momento storico di ricostruzione a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, dice: ho visto uomini spinti nell'apatia più profonda da cui abbiate mai sentito parlare a causa di emergenze improvvise ed esplosioni di armi da guerra, per poi risorgere e trovare da qualche parte energia sufficiente ad andare avanti e, in un modo o nell'altro, rimettere insieme le cose e continuare ad avanzare. Ho visto cose ridotte al più incredibile stato di desolazione e rimesse in sesto da uomini che, pochi minuti prima, erano nell'apatia più profonda al solo pensiero di fare qualcosa. L'uomo è un personaggio notevole. L'uomo qualcosa farà, ma non perché lo dico io, non perché lo dite voi. Qualcosa farà non appena inizierà a rendersi conto di che si tratta. Anche lui si renderà conto che la cosa da non fare è non fare niente. Affidare tutta la responsabilità a qualcun altro. Quella sarebbe una cosa da non fare. Persino lui si renderà conto di questo. 1954. Era già uscita la Carta Universale dei Diritti Umani. Anche questa è una cosa che si può fare. In aiuto, paradossalmente, vi sembrerà strano, ma è la verità, a sostenere la Carta Universale dei Diritti Umani e a cercare un senso di giustizia e di fratellanza. Il background dei diritti umani, quanti la conoscono? Lo conoscono. La storia dei diritti umani è una drammatica e continua lotta per un costante miglioramento, spesso in circostanze davvero avverse. Tuttavia, con i diritti umani nascono la pace e i mezzi per la vera libertà. È quindi importante comprendere il soggetto all'interno del suo contesto storico. Una tradizione che risale, pensate, a più di 2500 anni fa. Questo è un inizio di un opuscolo che parla appunto della storia dei diritti umani, che potete trovare sul sito www.unitiperidirittiumani.it. La conoscenza è ciò che rende liberi e questo è un dato di fatto assolutamente inopinabile. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 20 agosto. Ariete, il cielo ti chiede di non avere fretta. C'è bisogno di fare chiarezza su un progetto. È un buon momento per presentare un'idea. Toro, il cielo ti invita ad uscire dalle abitudini. Urano continua a modificare il tuo rapporto con il denaro e i valori personali. In amore puoi parlare di un progetto con il partner. Gemelli, sarà una giornata vivace. Se sei singolo, un messaggio o una conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di interessante. Sul lavoro, spazio ai nuovi contatti. Cancro, Marte aumenta energia e determinazione, ma anche la sensibilità alle provocazioni. La luna in Scorpione ti rende particolarmente intuitivo. Leone, la luna che diventa positiva, ti permette di far arrivare agli altri ciò che pensi con grande efficacia. In amore, Venere favorisce i nuovi incontri. Vergine, il cielo ti porta a guardare oltre le questioni quotidiane. Alcuni pianeti lavorano dietro le quinte. Qualcosa sta maturando, anche se non è completamente visibile. Bilancia, Venere aumenta fascino, diplomazia e capacità di attrarre persone positive. I single possono vivere un incontro particolarmente piacevole. Scorpione, la luna inizia la giornata nel tuo segno e amplifica sensibilità e capacità di leggere situazioni. Potresti capire qualcosa senza che nessuno lo dica apertamente. Sagittario, la luna che diventa amica aumenta la voglia di muoverti, di parlare e di viaggiare. In amore sentirai un grande desiderio di libertà. Capricorno, Marte può creare qualche tensione nei rapporti stretti, soprattutto quando senti che qualcuno non rispetta i tuoi spazi. La luna favorisce le questioni economiche. Acquario, continua un processo profondo di trasformazione personale. Potresti sentire il bisogno di liberarti di una situazione che non ti rappresenta più. Pesci, Marte sostiene la tua creatività e la tua capacità di seguire ciò che senti. La giornata può iniziare con emozioni intense e diventare progressivamente più leggera. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: Yeah. Come on. You gotta stay with me. Tonight.
1: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io.

0: per lei. Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per giovedì 20 agosto, l'alta pressione continuerà a garantire condizioni atmosferiche prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Nel corso della serata, però, alcune infiltrazioni di aria più umida favoriranno un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sui settori occidentali. Niente rivoluzioni meteorologiche, quindi, sarà ancora una giornata decisamente estiva. Le nuvole proveranno a farsi vedere sul finale, giusto per ricordarci che esistono ancora. Sul litorale occidentale, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento della copertura nuvolosa, più evidente verso sera. Sul litorale orientale e meridionale, nelle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui principali rilievi, prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata. In serata potranno comparire alcuni addensamenti, senza però compromettere il quadro generale di tempo stabile. Insomma, il sole farà regolarmente il suo turno. Le nuvole arriveranno più tardi, probabilmente perché ad agosto anche loro rispettano l'orario estivo. Temperature. Le correnti che nei giorni precedenti hanno accompagnato il maestrale favoriranno ancora un lieve contenimento delle temperature, senza particolari eccessi. Ma attenzione, la tregua sarà breve. Da venerdì 21 agosto, infatti, le correnti tenderanno a disporsi maggiormente dai quadranti meridionali, preparando il terreno a una nuova onda di caldo e a una conseguente impennata delle temperature. Quindi, se giovedì vi sembrerà di respirare un po' meglio, godetevelo. Il termometro sta semplicemente prendendo la rincorsa. Venti. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle correnti dai quadranti sudorientali e tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Il maestrale, dunque, abbandona progressivamente la scena e lascia spazio alle correnti meridionali. E quando ad agosto in Sardegna il vento comincia ad arrivare da sud, il climatizzatore capisce immediatamente che le ferie sono finite. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Tendenza per venerdì 21 agosto. La Sardegna verrà solamente lambita dalla perturbazione destinata principalmente alle regioni del centro-nord Italia. Sull'isola il dato più significativo sarà invece il ritorno delle correnti meridionali, che accompagneranno una nuova risalita dell'aria calda e un deciso aumento delle temperature. Queste erano le nostre previsioni del tempo di giovedì 20 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
3: 20 agosto 2026, è giovedì, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. e nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
5: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
6: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Viviamo immersi in un fiume di voci, eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due Minuti Un Libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità, e si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 20 agosto. Ariete, il cielo ti chiede di non avere fretta. C'è bisogno di fare chiarezza su un progetto. È un buon momento per presentare un'idea. Toro, il cielo ti invita ad uscire dalle abitudini. Urano continua a modificare il tuo rapporto con il denaro e i valori personali. In amore puoi parlare di un progetto con il partner. Gemelli, sarà una giornata vivace. Se sei singolo, un messaggio o una conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di interessante. Sul lavoro, spazio ai nuovi contatti. Cancro, Marte aumenta energia e determinazione, ma anche la sensibilità alle provocazioni. La luna in Scorpione ti rende particolarmente intuitivo. Leone, la luna che diventa positiva ti permette di far arrivare agli altri ciò che pensi con grande efficacia. In amore, Venere favorisce i nuovi incontri. Vergine, il cielo ti porta a guardare oltre le questioni quotidiane. Alcuni pianeti lavorano dietro le quinte. Qualcosa sta maturando anche se non è completamente visibile. Bilancia, Venere aumenta fascino, diplomazia e capacità di attrarre persone positive. I single possono vivere un incontro particolarmente piacevole. Scorpione, la luna inizia la giornata nel tuo segno e amplifica sensibilità e capacità di leggere situazioni. Potresti capire qualcosa senza che nessuno lo dica apertamente. Sagittario, la luna che diventa amica aumenta la voglia di muoverti, di parlare e di viaggiare. In amore sentirai un grande desiderio di libertà. Capricorno, Marte può creare qualche tensione nei rapporti stretti, soprattutto quando senti che qualcuno non rispetta i tuoi spazi. La luna favorisce le questioni economiche. Acquario, continua un processo profondo di trasformazione personale. Potresti sentire il bisogno di liberarti di una situazione che non ti rappresenta più. Pesci, Marte sostiene la tua creatività e la tua capacità di seguire ciò che senti. La giornata può iniziare con emozioni intense e diventare progressivamente più leggera. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Supersound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Bentrovati un'altra volta con Supersound. Qui c'è la musica degli anni 80 e 90. La musica commerciale, come si definiva una volta. Troveremo i grandi ritmi, la grande nostalgia e tutto quello che è stata la musica passata alla radio in quegli anni. Sono Marco Del Vais, vi presento immediatamente le prime tre canzoni. Lui era Dr. Robert, e ancora Dr. Robert, cantante da un fascino indiscusso, incredibile. Anche lui ha contribuito molto al successo di questa band britannica. Si chiamano Blue Monkeys, li ascolteremo con Digging Your Sin. Era il 1991, pubblicano l'album che si chiama Color Me Bad, all'interno tre bellissime canzoni, I Adore Me Amore, All For Love e la canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, I Wanna Sex You Up. La musica italiana invece è nelle grandi doti musicali di Max Gazzè, grande personaggio della musica italiano, bassista, e poi un sacco di collaborazioni importanti con Frankie Ike Energy, Alex Britti, Nicolo Fabi e Daniele Silvestri. Lo ascolteremo con La favola di Adamo ed Eva. Queste le canzoni di Supersound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Proseguiamo il nostro appuntamento con altre tre belle canzoni. Hanno in comune una cosa, il nome. Si chiamano Jimmy tutti e tre. Vi presento il primo. Lui è Jimmy Nail. Ha fatto nel 1986 un album molto importante che era Take It or Leave It. Da questo album la canzone che si chiama That's the Way Love Is. Jimmy Somerville, il secondo. Famoso per il suo potente falsetto, è diventato una delle voci più riconoscibili degli anni 80 e 90. Ha ottenuto un grandissimo successo sia come frontman, ma anche come artista solista. Lo ascoltiamo con una vecchia canzone di Sylvester. Vi ricordate You Make Me Feel? È quella. E poi arriverà un po' di musica reggae insieme a Jimmy Cliff, una bella canzone che arriva da un album che conteneva anche Wild World e tante altre. Si chiama Hot Shot ed è una vita che non ascolto questa canzone. Lo faremo insieme.

0: Tra poco, nel Super Sound, altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Studio. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: troviamo ancora una volta gli Articolo 31, band che prendiamo spesso in considerazione perché hanno fatto veramente della gran bella musica. Entreremo nell'album che si chiama Così Com'è, una delle canzoni più interessanti, quella che si chiama Tranqui Funky, che sicuramente avete cantato almeno una volta. Arrivavano dal Belgio invece, loro era il 1987, Lauren Heller e Ellen Berrard. Insieme avevano fatto questa canzone che è stato un successo planetario, Akos de Garçon. E poi entreremo nel grande mondo del batterista Phil Collins con questo album che si chiama Bad Seriously. Era il 1989 e questa era sicuramente una delle canzoni più ascoltate, Something Happening in the Way to Heaven. Questo è Super Sound. Okay.
1: Funky qua, 1996, J-Ax e DJ Jed ancora insieme, e siamo tornati.

0: informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cosa troviamo adesso nel Super Sound? Altre tre canzoni. Perfetto, ci avete azzeccato alla grande. Entreremo nel mondo della musica del 1980 con una formazione inglese che si chiamavano Black State, e il loro successo sottolineò l'importanza di Black State come gruppo reggae nato nel Regno Unito. La canzone che ascolteremo insieme si chiama Amigo. Poi una biondina molto molto appariscente. Questa canzone qui è stato il grande pezzo d'esordio nella musica di Britney Spears, canzone che ha avuto soprattutto un'orecchiabilità nel ritornello e in tantissimi passaggi nelle radio e televisioni. L'ascolteremo con Baby One More Time. E poi Mondo di Jovanotti, Penso Positivo, era il 1993, era diventato un tormentone degli anni 90. La canzone parla in un modo particolare di contraddizioni sociali e allo stesso tempo voleva mandare un messaggio positivo. Lo ascolteremo insieme.

0: La fantasia.
1: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
2: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
5: Siamo arrivati alla fine anche oggi con l'ultima canzone del nostro appuntamento. Vi lascio su questo pezzo che è meraviglioso, veramente grande, top. Lui si chiama Skipper Wise. Nel 1983 è stato il frontman di una formazione americana che si chiamavano Windows. Avevano fatto diverse cose di grande successo, in particolar modo con The French Laundry. Lui diventa però artista singolo con Standing Outside in the Rain nel 1989. Lo ascolteremo tra qualche istante per chiudere il nostro appuntamento di Super Sound, che ritornerà su questa radio ancora con grandi successi degli anni 80 e 90. Ciao da parte di Marco e Del Vines.
6: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vines.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io.

0: parlai. Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per giovedì 20 agosto l'alta pressione continuerà a garantire condizioni atmosferiche prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Nel corso della serata, però, alcune infiltrazioni di aria più umida favoriranno un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sui settori occidentali. Niente rivoluzioni meteorologiche, quindi, sarà ancora una giornata decisamente estiva. Le nuvole proveranno a farsi vedere sul finale, giusto per ricordarci che esistono ancora. Sul litorale occidentale, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento della copertura nuvolosa, più evidente verso sera. Sul litorale orientale e meridionale, nelle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui principali rilievi, prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata. In serata potranno comparire alcuni addensamenti, senza però compromettere il quadro generale di tempo stabile. Insomma, il sole farà regolarmente il suo turno. Le nuvole arriveranno più tardi, probabilmente perché ad agosto anche loro rispettano l'orario estivo. Temperature. Le correnti che nei giorni precedenti hanno accompagnato i maestrale favoriranno ancora un lieve contenimento delle temperature, senza particolari eccessi. Ma attenzione, la tregua sarà breve. Da venerdì 21 agosto, infatti, le correnti tenderanno a disporsi maggiormente dai quadranti meridionali, preparando il terreno a una nuova onda di caldo e a una conseguente impennata delle temperature. Quindi, se giovedì vi sembrerà di respirare un po' meglio, godetevelo. Il termometro sta semplicemente prendendo la rincorsa. Venti. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle correnti dai quadranti sudorientali e tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Il maestrale, dunque, abbandona progressivamente la scena e lascia spazio alle correnti meridionali. E quando ad agosto in Sardegna il vento comincia ad arrivare da sud, il climatizzatore capisce immediatamente che le ferie sono finite. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Tendenza per venerdì 21 agosto. La Sardegna verrà solamente lambita dalla perturbazione destinata principalmente alle regioni del centro-nord Italia. Sull'isola il dato più significativo sarà invece il ritorno delle correnti meridionali, che accompagneranno una nuova risalita dell'aria calda e un deciso aumento delle temperature. Queste erano le nostre previsioni del tempo di giovedì 20 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 20 agosto. Ariete, il cielo ti chiede di non avere fretta. C'è bisogno di fare chiarezza su un progetto. È un buon momento per presentare un'idea. Toro, il cielo ti invita ad uscire dalle abitudini. Urano continua a modificare il tuo rapporto con il denaro e i valori personali. In amore puoi parlare di un progetto con il partner. Gemelli, sarà una giornata vivace. Se sei singolo, un messaggio o una conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di interessante. Sul lavoro, spazio ai nuovi contatti. Cancro, Marte aumenta energia e determinazione, ma anche la sensibilità alle provocazioni. La luna in Scorpione ti rende particolarmente intuitivo. Leone, la luna che diventa positiva ti permette di far arrivare agli altri ciò che pensi con grande efficacia. In amore, Venere favorisce i nuovi incontri. Vergine, il cielo ti porta a guardare oltre le questioni quotidiane. Alcuni pianeti lavorano dietro le quinte. Qualcosa sta maturando anche se non è completamente visibile. Bilancia, Venere aumenta fascino, diplomazia e capacità di attrarre persone positive. I single possono vivere un incontro particolarmente piacevole. Scorpione, la luna inizia la giornata nel tuo segno e amplifica sensibilità e capacità di leggere situazioni. Potresti capire qualcosa senza che nessuno lo dica apertamente. Sagittario, la luna che diventa amica aumenta la voglia di muoverti, di parlare e di viaggiare. In amore sentirai un grande desiderio di libertà. Capricorno, Marte può creare qualche tensione nei rapporti stretti, soprattutto quando senti che qualcuno non rispetta i tuoi spazi. La luna favorisce le questioni economiche. Acquario, continua un processo profondo di trasformazione personale. Potresti sentire il bisogno di liberarti di una situazione che non ti rappresenta più. Pesci, Marte sostiene la tua creatività e la tua capacità di seguire ciò che senti. La giornata può iniziare con emozioni intense e diventare progressivamente più leggera. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 20 agosto 2026, è giovedì, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di... Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: La cantina intelligente.
7: AI e enologia.

0: bottiglie regalate, scovate in gita, ovunque.
1: Esatto, e ogni volta che abbiamo ospiti a cena parte la solita lotteria. Questa bottiglia sarà ancora buona? Si abbinerà con il pesce o con la carne?
0: Sì, ma senza contare il rischio peggiore, cioè dimenticarsi una bottiglia pregiata in fondo ad un cassetto e riscoprirla dopo anni quando ormai è diventata aceto. Dai, che è successo a tutti.
1: Ma oggi possiamo trasformare lo smartphone in un vero e proprio sommelier personale per gestire la nostra collezione di casa.
0: Esattamente. La prima app insostituibile per gli amanti del vino si chiama proprio Vivino.
1: Basta inquadrare l'etichetta della bottiglia con la fotocamera e lei riconosce subito la cantina, l'annata, le note di gusto, il prezzo medio di mercato.
0: E con la funzione di catalogazione vi crea addirittura la vostra cantina digitale. Così sapete in ogni momento quante bottiglie avete a casa e soprattutto qual è il momento perfetto per stapparle prima che stiano scadendo.
1: E per chi ama le birre artigianali e le microbirrerie, l'app di riferimento è Untappd.
0: Scansionate la birra e lei vi mostra lo stile esatto, l'amaro Ibu e le recensioni degli appassionati di tutto il mondo.
1: Ma la vera magia della AI sta nell'abbinamento cibo-vino quando cuciniamo a casa per gli amici.
0: Sì, perché esistono app specializzati come Delectable e gli assistenti integrati di Sommellerie.
1: Potete inserire il menù della serata, ad esempio risotto ai funghi porcini, e l'app vi dice esattamente quale bottiglia della vostra cantina si sposa meglio con quel piatto.
0: Aspetta Chiara, e se siamo al ristorante e ci troviamo davanti ad una carta dei vini infinita con nomi incomprensibili?
1: Fotografate la carta dei vini con Vivino. Lei vi evidenzia subito i migliori affari del menù per rapporto qualità-prezzo, evitandovi di scegliere a caso la bottiglia più cara.
0: Dai, ricapitoliamo quindi i nostri strumenti per la cantina di casa.
1: Vivino, per catalogare e abbinare i vini. Untappd, per il mondo delle birre artigianali. E Delectable, per scoprire i migliori abbinamenti a tavola.
0: Insomma, l'intelligenza artificiale ci aiuta anche a conoscere meglio ciò che portiamo in tavola e a valorizzare un po' le eccellenze del nostro territorio.
1: Perché il buon vino e la buona birra non servono per farli snob, ma per accendere la convivialità e creare bei ricordi insieme alle persone che amiamo.
0: E allora

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Viviamo immersi in un fiume di voci. Eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due Minuti e un Libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di apparire,

nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due Minuti un Libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di apparire,

0: È dall'anno 1986, Sugar, Zucchero Fornaciari con Rispetto, singolo che presentò al Festival di Sanremo, e poi uscì anche l'album con lo stesso nome, da quello, in poche parole, dove c'è quella bambina che è lì spettinata davanti al microfono, carina veramente, come copertina di questo album che è la svolta blues di Sugar, Zucchero Fornaciari. Un ben ritrovati a tutti voi, io sono Alex De Sin, console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Anche oggi ne avremo veramente per tutti i gusti, per tutte le età qui all'interno della nostra programmazione. Continuate a fare quello che stavate facendo, sì, perché al resto ci pensiamo noi.
1: Troppo forti
2: se... con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: e cadè. E io invece c'ho la collezione di coproliti.
1: E che sono coproliti?
2: Parliamo di collezionismo bizzarro certificato dal Guinness World Record, che dimostra come l'ossessione umana possa trasformare oggetti comuni e decisamente disgustosi in vere e proprie imprese da record. Negli Stati Uniti, George Franzen possiede la più grande collezione di coproliti, ovvero di feci fossilizzate del mondo, composta da ben 1277 pezzi unici provenienti da ben 8 paesi diversi. Il suo pezzo forte si chiama Precious, un coprolite di coccodrillo delle Miocene, lungo ben 20 cm. Un'altra collezione particolare è quella dello statunitense Scott Viener, che ha trasformato la passione per il cibo da sport in un primato, accumulando oltre 650 scatole di pizza uniche provenienti da oltre 40 nazioni diverse. La collezione include scatole artistiche, scatole termiche e persino la scatola della pizza più piccola del mondo. Voglio parlare di pelucchi dell'ombelico. Graham Barker, un bibliotecario australiano, ha raccolto e catalogato i pelucchi del proprio ombelico ogni singolo giorno per oltre 26 anni. I pelucchi sono conservati in barattoli di vetro sigillati e suddivisi rigorosamente per anno e colore, influenzato dal tipo di vestiti indossati. Un altro record incredibile è quella della signora Becky Marz, che possiede una collezione di oltre 21.000 bollini ed etichette applicate sulle banane. La donna viaggia in tutto il mondo e scambia i piccoli adesivi con altri collezionisti internazionali per scovare le varianti più rare.
3: Troppo forti.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: troppo forti!
1: Un pizzico di ironia e rinfrescare l'atmosfera sotto l'ombrellone.
2: Il piccolo Luca sta facendo i compiti e a un certo punto chiede alla mamma:
3: Mamma, ma dov'è la Macedonia?
2: E la mamma:
3: Ma non ti...

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Pasqua.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forti, ancora ben sintonizzati a tutti voi. In console, per la parte tecnica, c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì e ci sono le notizie curiose dal mondo. Lo sapevate che i polpi sanno aprire i barattoli e le scatole con coperchio a vite? Sì, lo fanno per prendere il cibo chiuso dentro, usano i loro tentacoli per toccare, girare e forzare il coperchio. Questo mostra la loro grande intelligenza e la capacità di risolvere problemi. I test del laboratorio mostrano che i polpi usano abilità speciali, usano le ventose per fare presa sul coperchio, ruotano il barattolo o il tappo con i tentacoli e poi ricordano la mossa giusta per le volte successive.
2: Troppo forti!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: chiusure estive, un pizzico di ironia e rinfrescare l'atmosfera sotto l'ombrellone.
1: Qual è il frutto più felice dell'estate? L'anguria, perché sorride sempre a fette. Cosa fa un pomodoro al mare? Il bagno di Pumarola. Perché il gelato va sempre dallo psicologo? Perché ha dei complessi di inferiorità quando si scioglie. Cosa dice un chicco di caffè sotto il sole? Che estate espressa!
2: Troppo forti! Troppo forti!

0: Due ladri davanti alla vetrina di una lussuosa gioielleria.
1: Oh, secondo te quanto costa quell'anello di diamanti?
2: Ma secondo me 3 anni di galera.

0: Ciao Sandra, come stai? Come procede la dieta?
1: Guarda, proprio stamattina ho perso 2500 calorie.
0: Caspita, e come hai fatto?
1: Ho dimenticato la torta nel forno.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: La musica per tutti i gusti, per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché fra qualche istante facciamo quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti, le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sì.
0: Sì, io sono presente, ma non sono da solo, perché devo fare quattro chiacchiere. Va bene che sono un po' pazzerello, però le quattro chiacchiere da solo ancora non le faccio, ma le faccio in compagnia di Luana Perdon. Ciao Luana, come va?
2: Ciao Alex, tutto bene, grazie.
0: Tutto a posto? Allora, sì. Luana, raccontaci di quello che stai combinando in questa calda estate 2026.
2: Ma sai, io sono una persona che mi piace sempre mettermi in gioco con me stessa. Io ho fatto televisione, ho fatto un po' di tante cose e ho deciso di fare il mio primo singolo, di incidere questa bellissima canzone, Busco lo zio Bobby, che è una canzone dedicata soprattutto a Bobby Solo.
0: Ah, lo zio in questione Bobby Solo, lo zio
2: sì,
0: Bobby.
2: Esatto.
0: Come mai?
2: Ma perché Bobby Solo, fin da quando ero una ragazzina, è sempre stato un po' una presenza importante, una figura capace di evocare familiarità e un senso di sicurezza. E poi, io ascolto molto le sue canzoni e quella che mi ha colpito molto è stata quella di Una lacrima sul viso. Quindi ho detto da ragazzina, perché magari un domani sarebbe bello conoscere Bobby Solo, sono sempre stata una sua grande ammiratrice.
0: Il brano è stato scritto da Luigi Mosello, che salutiamo.
2: Sì, esatto, il brano è stato scritto da Luigi Mosello, la produzione di Andrea Biandrino. E quando Luigi mi ha proposto questa canzone e anche il testo, quando ho letto il testo ho detto, cavolo, è adatta per me questa canzone, perché mi rispecchia molto a me questa canzone. Perché è una canzone che praticamente si parla della solitudine. La solitudine, il bisogno di evadere, il desiderio di ritornare a sorridere. È un po' la mia storia in realtà.
0: Certo. Oltre a questo brano, cosa stai combinando altro? Cosa stai preparando? Cosa...
2: Ma guarda,
0: bolle
2: io adesso, io oltre a questo brano, che poi porterò in giro perché ho già parecchi eventi da portarli in giro, conduco anche un programma su TCM Television, che è un talk show da un anno a questa parte, quindi sono anche in veste di conduttrice, presento anche. Molto bello come programma, perché è un talk show dove si invitano parecchi ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, e quindi si parla un po' di tutto in generale, ci si confronta. E quindi sto andando molto bene, e si ricomincia poi a settembre.
0: Certo, avrai anche lo zio Bobby come ospite?
2: Ma io me lo auguro con tutto il cuore, speriamo.
0: Certo, te lo auguriamo.
2: Sarebbe un sogno averlo. Ho avuto un mese fa ospiti nomadi, che comunque anche loro comunque sono un completo, che hanno fatto la storia della musica italiana,
0: certo.
2: Hanno fatto anche loro delle bellissime canzoni, quindi mi piacerebbe avere ospite anche Bobby Solo. E perché no?
0: Ora ascoltiamo Busco lo zio Bobby, Luana Perdon è qui con noi, ma rimani qui perché poi continuiamo la chiacchierata.
2: Sì.

0: Buscalo zio Bobby, Luana per donne, qui all'interno di Troppo Forti. Luana, ci sei ancora?
1: Sì, ci sono.
0: Ho ballato persino io che sono un manico di scopa, devo dirti la verità.
1: Beh, mi fa piacere, no, beh, come musica a me piace molto come canzone.
0: Sì, molto ballabile, esatto. Molto fresca, dobbiamo dire, proprio
1: esatto.
0: Estiva, anche se poi l'argomento è abbastanza serioso se andiamo a leggerlo bene, no?
1: Sì, parla di rinascita, parla di comunque della solitudine, che c'è questa ragazza che ha voglia di uscire, conoscere gente, rimettersi in gioco, ritrovare il sorriso, e il sorriso lo ritrova tramite questa persona che busca, lo zio Bobby, che in poche parole sarebbe Bobby solo,
0: certo.
1: Che lei, il suo desiderio è quello di incontrare questa persona e raccontargli i suoi sogni che ha nel cassetto.
0: Oh, quali sono i tuoi sogni nel cassetto, a proposito?
1: Ne ho tanti. E devo dire che piano piano mi si stanno realizzando, un po' per volta. Bisogna seminare per raccogliere,
0: certo,
1: no?
0: Dice piano, il proverbio. Certo.
1: E quindi io devo dire che comunque fino adesso, bene o male, i sogni miei si sono tutti realizzati. Presentando un programma, ho appena fatto adesso un disco, che sono felicissima, anzi ringrazio Luigi Mosello e anche Andrea Biandrino che hanno creduto in me, nel mio personaggio. Poi c'ho altri progetti anche a livello televisivo, però preferisco per scaramanzia non parlarne.
0: Meglio tenerli per sé al momento.
1: Esatto.
0: Ascolta.
1: Però, vabbè, sono contenta.
0: Certo. Ascolta, a questo punto della chiacchierata, lo so che ti chiederò troppo, però
1: sì.
0: L'artista di turno deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Oddio.
0: Un pezzettino, dai.
1: No, sai cosa? Che sono talmente emozionata che non sono
0: anche
1: sincera,
0: parlata, com'è? Busco.
1: Non ce la farei, guarda, sono veramente emozionatissima.
0: E allora guarda, l'applauso te lo faccio lo stesso.
1: Grazie, sono ancora emozionata. Se non sembra, meglio la mia timidezza la combatto su un palcoscenico. Però durante le interviste sono una persona molto timida, io.
0: Uh-huh.
1: Sono fatta così, non ci posso fare nulla.
0: Beh, no, è normale, è giusto, anch'io sono.
1: È normale.
0: Sì, anch'io.
1: Si prova emozione, se non si prova, se volete, non
0: è bello, se non sei normale, non sei una persona,
1: esatto,
0: normale, se non
1: bravo.
0: Trovi emozione, anch'io, anche se sembra che ho così la faccia come il di dietro, però non è così, già se ho due persone in studio sono un po' più titubante, devo dirti la verità. Invece così...
1: Ma tu pensa che io ogni volta che devo presentare questo programma, che si va in diretta oltretutto, perché uh-huh. Non è che non si va in diretta.
0: Beh.
1: E io prima di dietro le quinte, Madonna, dico, c'ho la mia scaletta in manica, Madonna, chissà come, sono agitatissima.
0: Sì.
1: È come praticamente se c'è un vuoto, all'improvviso è un vuoto di memoria, non ricordi più nulla.
0: Sì, la conosco bene.
1: Poi, ecco, poi quando si accendono le luci che sei in diretta, ti ricordi tutto.
0: È vero, è così, è successo anche a me, è successo anche quando ho presentato degli appuntamenti live dal vivo in piazza, devo dire, succede questo, lì per lì dice, che faccio, c'ho le gambe, no. Mi fanno Giacomo e poi dai, dopo due cavolate di qua, due cavolate di là, riesci anche con il lavoro, ormai la vecchiaia che ho, riesco a rifarmi.
1: Ma tu pensa, Alex, che io ho avuto la fortuna di lavorare per 3 anni di fila in Rai con Paolo Limiti, il programma Ci
0: grande.
1: Vediamo le due, tu Rai 1.
0: Grande.
1: Ecco, è stato un grande, per me è stato anche oltre ad essere un grande amico, un grande maestro soprattutto. E quindi io con lui facevo tutti i balletti, mi faceva fare tutti i balletti dello stile Lido de Paris di Wanda Osiris.
0: Uh-huh.
1: E quindi io dietro le quinte, quando c'era il balletto e si cantava e si ballava in diretta, io dicevo al mio coreografo, io non mi ricordo un punto di danza, non mi ricordo neanche il titolo della canzone, non mi ricordavo niente, vuoto. Però quando si apriva il sipario che si andava in diretta,
0: certo.
1: Eravamo su Rai 1, lì ti ricordavi tutto, ti ricordavi la canzone, ti ricordavi i movimenti, però questo è il bello della diretta.
0: Certo, ti dà lo sprint, no? Dice, oh,
1: esatto.
0: Qui devo dare il tutto, il 100%.
1: è vero.
0: Ascolta, quindi, per saperne di più di te, di quello che combini, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Vi dovete seguire nei miei profili social, che è Luana per Don Real.
0: Oh, è lì.
1: E di profili social.
0: Sono facilissimi.
1: Su Instagram e Facebook e TikTok.
0: Va benissimo. Io Luana ti ringrazio.
1: Mi raccomando, ascoltate la mia canzone che è molto bella.
0: Certo. Io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima. Aspetto.
1: Grazie Alex. Un
0: ciao.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, grazie.
2: Troppo forti.
3: Sì. Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: L'Unione Europea dice addio allo spreco dei prodotti invenduti. È entrata in vigore la nuova legge europea e è vietato distruggere i prodotti di consumo invenduti. I negozi ora devono donare, riciclare o riutilizzare. In Francia un supermercato ha già fatto svendite antispreco e ha venduto 3 tonnellate di pasta in 2 giorni.
1: Troppo forti!
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Eh sì, le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate. Qui all'interno di Troppo Forti facciamo un bel salto indietro nel tempo, all'anno 1980, quando Umberto Tozzi ci proponeva Stella Style.

0: spazio delle canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, Umberto Tozzi con Stella Stai, singolo del 1980 che partecipò anche al Festival Bar e ebbe veramente un grande consenso. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età.
1: Troppo forti!
2: Le freddure estive, un pizzico di ironia e rinfrescare l'atmosfera sotto l'ombrellone. Freddure su creme solari. Perché la crema solare ha fatto carriera? Perché sapeva come proteggersi le spalle? Cosa dice un tubetto di crema scaduto? Oggi mi sento proprio acido.
3: Troppo forti!
4: Con Alex De Sì. Troppo forti! Troppo forti.

0: Perché i fantasmi non usano la crema solare? Perché preferiscono restare pallidi? Come si chiama una crema solare molto economica? Crema da 4 soldi! Cosa fa una crema solare a una festa? Si spalma tra la folla!
1: Troppo forti!

0: battuta, per tenervi compagnia nel miglior modo possibile, sperando di esserci riusciti. Vi aspettiamo qui la prossima volta. Ciao ciao!
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per giovedì 20 agosto, l'alta pressione continuerà a garantire condizioni atmosferiche prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Nel corso della serata, però, alcune infiltrazioni di aria più umida favoriranno un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sui settori occidentali. Niente rivoluzioni meteorologiche, quindi, sarà ancora una giornata decisamente estiva. Le nuvole proveranno a farsi vedere sul finale, giusto per ricordarci che esistono ancora. Sul litorale occidentale, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento della copertura nuvolosa, più evidente verso sera. Sul litorale orientale e meridionale, nelle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui principali rilievi, prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata. In serata potranno comparire alcuni addensamenti, senza però compromettere il quadro generale di tempo stabile. Insomma, il sole farà regolarmente il suo turno. Le nuvole arriveranno più tardi, probabilmente perché ad agosto anche loro rispettano l'orario estivo. Temperature. Le correnti che nei giorni precedenti hanno accompagnato il maestrale favoriranno ancora un lieve contenimento delle temperature, senza particolari eccessi. Ma attenzione, la tregua sarà breve. Da venerdì 21 agosto, infatti, le correnti tenderanno a disporsi maggiormente dai quadranti meridionali, preparando il terreno a una nuova onda di caldo e a una conseguente impennata delle temperature. Quindi, se giovedì vi sembrerà di respirare un po' meglio, godetevelo. Il termometro sta semplicemente prendendo la rincorsa. Venti. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle correnti dai quadranti sudorientali e tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Il maestrale, dunque, abbandona progressivamente la scena e lascia spazio alle correnti meridionali. E quando ad agosto in Sardegna il vento comincia ad arrivare da sud, il climatizzatore capisce immediatamente che le ferie sono finite. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Tendenza per venerdì 21 agosto. La Sardegna verrà solamente lambita dalla perturbazione destinata principalmente alle regioni del centro-nord Italia. Sull'isola il dato più significativo sarà invece il ritorno delle correnti meridionali, che accompagneranno una nuova risalita dell'aria calda e un deciso aumento delle temperature. Queste erano le nostre previsioni del tempo di giovedì 20 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
7: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
8: Le stelle di Azus.
7: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro. Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
8: Le stelle di Azus.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono

20 agosto 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Viviamo immersi in un fiume di voci. Eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due Minuti un Libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità, e si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
4: Ogni giorno
2: musica,
4: voglia,
2: tutti i giorni
4: voglia di musica. Radio Domus Novas.

0: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per giovedì 20 agosto, l'alta pressione continuerà a garantire condizioni atmosferiche prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Nel corso della serata, però, alcune infiltrazioni di aria più umida favoriranno un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sui settori occidentali. Niente rivoluzioni meteorologiche, quindi, sarà ancora una giornata decisamente estiva. Le nuvole proveranno a farsi vedere sul finale, giusto per ricordarci che esistono ancora. Sul litorale occidentale, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento della copertura nuvolosa, più evidente verso sera. Sul litorale orientale e meridionale, nelle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui principali rilievi, prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata. In serata potranno comparire alcuni addensamenti, senza però compromettere il quadro generale di tempo stabile. Insomma, il sole farà regolarmente il suo turno. Le nuvole arriveranno più tardi, probabilmente perché ad agosto anche loro rispettano l'orario estivo. Temperature. Le correnti che nei giorni precedenti hanno accompagnato il maestrale favoriranno ancora un lieve contenimento delle temperature, senza particolari eccessi. Ma attenzione, la tregua sarà breve. Da venerdì 21 agosto, infatti, le correnti tenderanno a disporsi maggiormente dai quadranti meridionali, preparando il terreno a una nuova onda di caldo e a una conseguente impennata delle temperature. Quindi, se giovedì vi sembrerà di respirare un po' meglio, godetevelo. Il termometro sta semplicemente prendendo la rincorsa. Venti. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle correnti dai quadranti sudorientali e tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Il maestrale, dunque, abbandona progressivamente la scena e lascia spazio alle correnti meridionali. E quando ad agosto in Sardegna il vento comincia ad arrivare da sud, il climatizzatore capisce immediatamente che le ferie sono finite. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Tendenza per venerdì 21 agosto. La Sardegna verrà solamente lambita dalla perturbazione destinata principalmente alle regioni del centro-nord Italia. Sull'isola il dato più significativo sarà invece il ritorno delle correnti meridionali, che accompagneranno una nuova risalita dell'aria calda e un deciso aumento delle temperature. Queste erano le nostre previsioni del tempo di giovedì 20 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
5: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Domus Novas.
6: Io ti amerò quando verrà l'ultimo grido di sirena dalla città. Quando tu

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

se avessi più buon senso magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai, t'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non vuoi, forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì, è stato inutile.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: 20 agosto 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per giovedì 20 agosto, l'alta pressione continuerà a garantire condizioni atmosferiche prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Nel corso della serata, però, alcune infiltrazioni di aria più umida favoriranno un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sui settori occidentali. Niente rivoluzioni meteorologiche, quindi, sarà ancora una giornata decisamente estiva. Le nuvole proveranno a farsi vedere sul finale, giusto per ricordarci che esistono ancora. Sul litorale occidentale, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento della copertura nuvolosa, più evidente verso sera. Sul litorale orientale e meridionale, nelle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui principali rilievi, prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata. In serata potranno comparire alcuni addensamenti, senza però compromettere il quadro generale di tempo stabile. Insomma, il sole farà regolarmente il suo turno. Le nuvole arriveranno più tardi, probabilmente perché ad agosto anche loro rispettano l'orario estivo. Temperature. Le correnti che nei giorni precedenti hanno accompagnato il maestrale favoriranno ancora un lieve contenimento delle temperature, senza particolari eccessi. Ma attenzione, la tregua sarà breve. Da venerdì 21 agosto, infatti, le correnti tenderanno a disporsi maggiormente dai quadranti meridionali, preparando il terreno a una nuova onda di caldo e a una conseguente impennata delle temperature. Quindi, se giovedì vi sembrerà di respirare un po' meglio, godetevelo. Il termometro sta semplicemente prendendo la rincorsa. Venti. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle correnti dai quadranti sudorientali e tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Il maestrale, dunque, abbandona progressivamente la scena e lascia spazio alle correnti meridionali. E quando ad agosto in Sardegna il vento comincia ad arrivare da sud, il climatizzatore capisce immediatamente che le ferie sono finite. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Tendenza per venerdì 21 agosto. La Sardegna verrà solamente lambita dalla perturbazione destinata principalmente alle regioni del centro-nord Italia. Sull'isola il dato più significativo sarà invece il ritorno delle correnti meridionali, che accompagneranno una nuova risalita dell'aria calda e un deciso aumento delle temperature. Queste erano le nostre previsioni del tempo di giovedì 20 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Viviamo immersi in un fiume di voci, eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due Minuti un Libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità, e si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Vais.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirai delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
6: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: In una conferenza tenuta il 17 novembre del 54 a Phoenix in Arizona, Ron Hubbard, quindi in un momento storico di ricostruzione a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, dice: «Ho visto uomini spinti nell'apatia più profonda da cui abbiate mai sentito parlare a causa di emergenze improvvise ed esplosioni di armi da guerra, per poi risorgere e trovare da qualche parte energia sufficiente ad andare avanti e, in un modo o nell'altro, rimettere insieme le cose e continuare ad avanzare. Ho visto cose ridotte al più incredibile stato di desolazione e rimesse in sesto da uomini che, pochi minuti prima, erano nell'apatia più profonda al solo pensiero di fare qualcosa. L'uomo è un personaggio notevole, l'uomo qualcosa farà. Ma non perché lo dico io, non perché lo dite voi. Qualcosa farà non appena inizierà a rendersi conto di che si tratta. Anche lui si renderà conto che la cosa da non fare è non fare niente. Affidare tutta la responsabilità a qualcun altro, quella sarebbe una cosa da non fare. Persino lui si renderà conto di questo». 1954, era già uscita la Carta Universale dei Diritti Umani. Anche questa è una cosa che si può fare in aiuto, paradossalmente, vi sembrerà strano, ma è la verità, a sostenere la Carta Universale dei Diritti Umani e a cercare un senso di giustizia e di fratellanza. Il background dei diritti umani, quanti la conoscono? Lo conoscono. La storia dei diritti umani è una drammatica e continua lotta per un costante miglioramento, spesso in circostanze davvero avverse. Tuttavia, con i diritti umani nascono la pace e i mezzi per la vera libertà. È quindi importante comprendere il soggetto all'interno del suo contesto storico. Una tradizione che risale, pensate, a più di 2500 anni fa. Questo è un inizio di un opuscolo che parla appunto della storia dei diritti umani, che potete trovare sul sito www.unitiperidirittiumani.it. La conoscenza è ciò che rende liberi e questo è un dato di fatto assolutamente inopinabile. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: bottiglie regalate, scovate in gita, ovunque.
1: Esatto, e ogni volta che abbiamo ospiti a cena parte la solita lotteria. Questa bottiglia sarà ancora buona? Si abbinerà con il pesce o con la carne?
0: Sì, ma senza contare il rischio peggiore, cioè dimenticarsi una bottiglia pregiata in fondo ad un cassetto e riscoprirla dopo anni quando ormai è diventata aceto. Dai, che è successo a tutti.
1: Ma oggi possiamo trasformare lo smartphone in un vero e proprio sommelier personale per gestire la nostra collezione di casa.
0: Esattamente, la prima app insostituibile per gli amanti del vino si chiama proprio Vivino.
1: Basta inquadrare l'etichetta della bottiglia con la fotocamera e l'AI riconosce subito la cantina, l'annata, le note di gusto, il prezzo medio di mercato.
0: E con la funzione di catalogazione vi crea addirittura la vostra cantina digitale. Così sapete in ogni momento quante bottiglie avete a casa e soprattutto qual è il momento perfetto per stapparle prima che stiano scadendo.
1: E per chi ama le birre artigianali e le micro birrerie, l'app di riferimento è Untappd.
0: Scansionate la birra e lei vi mostra lo stile esatto, l'amaro Ibu e le recensioni degli appassionati di tutto il mondo.
1: Ma la vera magia della AI sta nell'abbinamento cibo-vino quando cuciniamo a casa per gli amici.
0: Sì, perché esistono app specializzati come Delectable e gli assistenti integrati di Sommellerie.
1: Potete inserire il menù della serata, ad esempio risotto ai funghi porcini, e l'app vi dice esattamente quale bottiglia della vostra cantina si sposa meglio con quel piatto.
0: Aspetta Chiara, e se siamo al ristorante e ci troviamo davanti ad una carta dei vini infinita con nomi incomprensibili?
1: Fotografate la carta dei vini con Vivino. Lei vi evidenzia subito i migliori affari del menù per rapporto qualità-prezzo, evitandovi di scegliere a caso la bottiglia più cara.
0: Dai, ricapitoliamo quindi i nostri strumenti per la cantina di casa.
1: Vivino, per catalogare e abbinare i vini. Untappd, per il mondo delle birre artigianali. E Delectable, per scoprire i migliori abbinamenti a tavola.
0: Insomma, l'intelligenza artificiale ci aiuta anche a conoscere meglio ciò che portiamo in tavola e a valorizzare un po' le eccellenze del nostro territorio.
1: Perché il buon vino e la buona birra non servono per farli snob, ma per accendere la convivialità e creare bei ricordi insieme alle persone che amiamo.
0: E allora testate le app, curate le vostre bottiglie, stappate con gioia con tutti i vostri amici e buon brindisi a tutti. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Disco novità.
2: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

20 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Se riescono a mettersi d'accordo, perché...
3: Credo che i sardi mi amino.
4: Gran parte della gioventù di Sassari non sarebbe quello che è senza l'amicizia.
5: C'è ancora un po' di confusione sui nomi da ex calciatori.
6: Noi siamo gente sarda, gente tranquilla.
7: Gli hanno portato i 400 milioni, di procurare gli altri 600.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per giovedì 20 agosto, l'alta pressione continuerà a garantire condizioni atmosferiche prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Nel corso della serata, però, alcune infiltrazioni di aria più umida favoriranno un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sui settori occidentali. Niente rivoluzioni meteorologiche, quindi, sarà ancora una giornata decisamente estiva. Le nuvole proveranno a farsi vedere sul finale, giusto per ricordarci che esistono ancora. Sul litorale occidentale, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento della copertura nuvolosa, più evidente verso sera. Sul litorale orientale e meridionale, nelle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui principali rilievi, prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata. In serata potranno comparire alcuni addensamenti, senza però compromettere il quadro generale di tempo stabile. Insomma, il sole farà regolarmente il suo turno. Le nuvole arriveranno più tardi, probabilmente perché ad agosto anche loro rispettano l'orario estivo. Temperature. Le correnti che nei giorni precedenti hanno accompagnato il maestrale favoriranno ancora un lieve contenimento delle temperature, senza particolari eccessi. Ma attenzione, la tregua sarà breve. Da venerdì 21 agosto, infatti, le correnti tenderanno a disporsi maggiormente dai quadranti meridionali, preparando il terreno a una nuova onda di caldo e a una conseguente impennata delle temperature. Quindi, se giovedì vi sembrerà di respirare un po' meglio, godetevelo. Il termometro sta semplicemente prendendo la rincorsa. Venti. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle correnti dai quadranti sudorientali e tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Il maestrale, dunque, abbandona progressivamente la scena e lascia spazio alle correnti meridionali. E quando ad agosto in Sardegna il vento comincia ad arrivare da sud, il climatizzatore capisce immediatamente che le ferie sono finite. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Tendenza per venerdì 21 agosto. La Sardegna verrà solamente lambita dalla perturbazione destinata principalmente alle regioni del centro-nord Italia. Sull'isola il dato più significativo sarà invece il ritorno delle correnti meridionali, che accompagneranno una nuova risalita dell'aria calda e un deciso aumento delle temperature. Queste erano le nostre previsioni del tempo di giovedì 20 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

What's that? What's that? One time? All right.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Viviamo immersi in un fiume di voci, eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due Minuti Un Libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità, e si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
0: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.

C'è il pericolo di una piena. Non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Finish Line.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: 20 agosto 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce.

davvero straordinaria. Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per giovedì 20 agosto, l'alta pressione continuerà a garantire condizioni atmosferiche prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Nel corso della serata, però, alcune infiltrazioni di aria più umida favoriranno un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sui settori occidentali. Niente rivoluzioni meteorologiche, quindi, sarà ancora una giornata decisamente estiva. Le nuvole proveranno a farsi vedere sul finale, giusto per ricordarci che esistono ancora. Sul litorale occidentale la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento della copertura nuvolosa, più evidente verso sera. Sul litorale orientale e meridionale, nelle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui principali rilievi, prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata. In serata potranno comparire alcuni addensamenti, senza però compromettere il quadro generale di tempo stabile. Insomma, il sole farà regolarmente il suo turno. Le nuvole arriveranno più tardi, probabilmente perché ad agosto anche loro rispettano l'orario estivo. Temperature. Le correnti che nei giorni precedenti hanno accompagnato il maestrale favoriranno ancora un lieve contenimento delle temperature, senza particolari eccessi. Ma attenzione, la tregua sarà breve. Da venerdì 21 agosto, infatti, le correnti tenderanno a disporsi maggiormente dai quadranti meridionali, preparando il terreno a una nuova onda di caldo e a una conseguente impennata delle temperature. Quindi, se giovedì vi sembrerà di respirare un po' meglio, godetevelo. Il termometro sta semplicemente prendendo la rincorsa. Venti. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle correnti dai quadranti sudorientali e tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Il maestrale, dunque, abbandona progressivamente la scena e lascia spazio alle correnti meridionali. E quando ad agosto in Sardegna il vento comincia ad arrivare da sud, il climatizzatore capisce immediatamente che le ferie sono finite. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Tendenza per venerdì 21 agosto. La Sardegna verrà solamente lambita dalla perturbazione destinata principalmente alle regioni del centro-nord Italia. Sull'isola il dato più significativo sarà invece il ritorno delle correnti meridionali, che accompagneranno una nuova risalita dell'aria calda e un deciso aumento delle temperature. Queste erano le nostre previsioni del tempo di giovedì 20 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Viviamo immersi in un fiume di voci, eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due Minuti Un Libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità, e si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: In una conferenza tenuta il 17 novembre del 54 a Phoenix in Arizona, Ron Hubbard, quindi in un momento storico di ricostruzione a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, dice: «Ho visto uomini spinti nell'apatia più profonda da cui abbiate mai sentito parlare a causa di emergenze improvvise ed esplosioni di armi da guerra, per poi risorgere e trovare da qualche parte energia sufficiente ad andare avanti e, in un modo o nell'altro, rimettere insieme le cose e continuare ad avanzare. Ho visto cose ridotte al più incredibile stato di desolazione e rimesse in sesto da uomini che, pochi minuti prima, erano nell'apatia più profonda al solo pensiero di fare qualcosa. L'uomo è un personaggio notevole. L'uomo qualcosa farà, ma non perché lo dico io, non perché lo dite voi. Qualcosa farà non appena inizierà a rendersi conto di che si tratta. Anche lui si renderà conto che la cosa da non fare è non fare niente. Affidare tutta la responsabilità a qualcun altro, quella sarebbe una cosa da non fare. Persino lui si renderà conto di questo. 1954, era già uscita la Carta Universale dei Diritti Umani. Anche questa è una cosa che si può fare in aiuto, paradossalmente, vi sembrerà strano, ma è la verità, a sostenere la Carta Universale dei Diritti Umani e a cercare un senso di giustizia e di fratellanza. Il background dei diritti umani, quanti la conoscono? Lo conoscono. La storia dei diritti umani è una drammatica e continua lotta per un costante miglioramento, spesso in circostanze davvero avverse. Tuttavia, con i diritti umani nascono la pace e i mezzi per la vera libertà. È quindi importante comprendere il soggetto all'interno del suo contesto storico. Una tradizione che risale, pensate, a più di 2500 anni fa. Questo è un inizio di un opuscolo che parla appunto della storia dei diritti umani, che potete trovare sul sito www.unitiperidirittiumani.it. La conoscenza è ciò che rende liberi e questo è un dato di fatto assolutamente inopinabile. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te. Quando più ti piace.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

novità. Nel disco novità di questa nuova settimana torna un interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Non bruciare, non bruciare, con il fuoco non scherzare,
3: che se bruci la foresta viene uno che ti arresta.
4: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
5: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
6: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
7: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
8: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa, all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per giovedì 20 agosto, l'alta pressione continuerà a garantire condizioni atmosferiche prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sardegna. Nel corso della serata, però, alcune infiltrazioni di aria più umida favoriranno un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sui settori occidentali. Niente rivoluzioni meteorologiche, quindi, sarà ancora una giornata decisamente estiva. Le nuvole proveranno a farsi vedere sul finale, giusto per ricordarci che esistono ancora. Sul litorale occidentale, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento della copertura nuvolosa, più evidente verso sera. Sul litorale orientale e meridionale, nelle zone interne del nord e del sud Sardegna e sui principali rilievi, prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata. In serata potranno comparire alcuni addensamenti, senza però compromettere il quadro generale di tempo stabile. Insomma, il sole farà regolarmente il suo turno. Le nuvole arriveranno più tardi, probabilmente perché ad agosto anche loro rispettano l'orario estivo. Temperature. Le correnti che nei giorni precedenti hanno accompagnato il maestrale favoriranno ancora un lieve contenimento delle temperature, senza particolari eccessi. Ma attenzione, la tregua sarà breve. Da venerdì 21 agosto, infatti, le correnti tenderanno a disporsi maggiormente dai quadranti meridionali, preparando il terreno a una nuova onda di caldo e a una conseguente impennata delle temperature. Quindi, se giovedì vi sembrerà di respirare un po' meglio, godetevelo. Il termometro sta semplicemente prendendo la rincorsa. Venti. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle correnti dai quadranti sudorientali e tendenza ad attenuarsi nel corso della giornata. Il maestrale, dunque, abbandona progressivamente la scena e lascia spazio alle correnti meridionali. E quando ad agosto in Sardegna il vento comincia ad arrivare da sud, il climatizzatore capisce immediatamente che le ferie sono finite. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Tendenza per venerdì 21 agosto. La Sardegna verrà solamente lambita dalla perturbazione destinata principalmente alle regioni del centro-nord Italia. Sull'isola il dato più significativo sarà invece il ritorno delle correnti meridionali, che accompagneranno una nuova risalita dell'aria calda e un deciso aumento delle temperature. Queste erano le nostre previsioni del tempo di giovedì 20 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: bottiglie regalate, scovate in gita, ovunque.
1: Esatto, e ogni volta che abbiamo ospiti a cena parte la solita lotteria. Questa bottiglia sarà ancora buona? Si abbinerà con il pesce o con la carne?
0: Sì, ma senza contare il rischio peggiore, cioè dimenticarsi una bottiglia pregiata in fondo ad un cassetto e riscoprirla dopo anni quando ormai è diventata aceto. Dai, che è successo a tutti.
1: Ma oggi possiamo trasformare lo smartphone in un vero e proprio sommelier personale per gestire la nostra collezione di casa.
0: Esattamente. La prima app insostituibile per gli amanti del vino si chiama proprio Vivino.
1: Basta inquadrare l'etichetta della bottiglia con la fotocamera e lei riconosce subito la cantina, l'annata, le note di gusto, il prezzo medio di mercato.
0: E con la funzione di catalogazione vi crea addirittura la vostra cantina digitale. Così sapete in ogni momento quante bottiglie avete a casa e soprattutto qual è il momento perfetto per stapparle prima che stiano scadendo.
1: E per chi ama le birre artigianali e le microbirrerie, l'app di riferimento è Untappd.
0: Scansionate la birra e lei vi mostra lo stile esatto, l'amaro Ibu e le recensioni degli appassionati di tutto il mondo.
1: Ma la vera magia della AI sta nell'abbinamento cibo-vino quando cuciniamo a casa per gli amici.
0: Sì, perché esistono app specializzati come Delectable e gli assistenti integrati di Sommelleria.
1: Potete inserire il menù della serata, ad esempio risotto ai funghi porcini, e l'app vi dice esattamente quale bottiglia della vostra cantina si sposa meglio con quel piatto.
0: Aspetta Chiara, e se siamo al ristorante ci troviamo davanti ad una carta dei vini infinita con nomi incomprensibili?
1: Fotografate la carta dei vini con Vivino. Lei vi evidenzia subito i migliori affari del menù per rapporto qualità-prezzo, evitandovi di scegliere a caso la bottiglia più cara.
0: Dai, ricapitoliamo quindi i nostri strumenti per la cantina di casa.
1: Vivino, per catalogare e abbinare i vini. Untappd, per il mondo delle birre artigianali. E Delectable, per scoprire i migliori abbinamenti a tavola.
0: Insomma, l'intelligenza artificiale ci aiuta anche a conoscere meglio ciò che portiamo in tavola e a valorizzare un po' le eccellenze del nostro territorio.
1: Perché il buon vino e la buona birra non servono per farli snob, ma per accendere la convivialità e creare bei ricordi insieme alle persone che amiamo.
0: E allora testate le app, curate le vostre bottiglie, stappate con gioia con tutti i vostri amici e buon brindisi a tutti. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Uè Luca.
4: Uè, ciao. Uè, oggi, ciao.
5: Un po' le telefonate zio Pino e che è successo, sono fatte esagerate, mi fanno pezzi assieme.
3: Ovvero.
6: Uè Pino.
7: Poi io sapete è molto lì.
5: Niente più, è molto lì.
7: No. È molto lì.
3: E mo?
7: È più lì.
5: Mo lo fanno
7: nato.
5: Fanno
7: nato.
5: Vai.
7: A dove?
3: E vai, uè.

Intanto questa canzone ha una dedica. La dedica è a tutte quelle persone che stanno battendosi per i loro diritti all'Asinara.

pronti, Pellegrino?

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole, puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Be About It è un nuovo straordinario album del bluesman di New England, Ryan Hart. Cresciuto con i dischi della big band del padre, Ryan si è avvicinato al blues ed è presto diventato un armonicista solido e molto ispirato dal suo amore per la West Coast Blues. Ryan poi si è trasferito a Los Angeles alla fine degli anni 90, dove ha imparato la musica in prima persona suonando spesso con Euro Watson e Rod Piazza. Dopo essere tornato nella East Coast nel 2000, ha rapidamente formato la sua potente blues band, Reinhardt

The Blues Hearts, guidati dalla sua voce toccante di Art e dal suo superbo lavoro all'armonica, hanno fatto tremare il pubblico nei club e nei festival di tutto il mondo, vincendo continui premi e riconoscimenti. Questa è Can't Stop Loving You, per voi qui a Miami Blues, Rene Hart.

Bob Coritone ha il dono unico di riunire formazioni di amici stellari per sessioni di registrazioni spettacolari che evidenziano l'autorità piena di sentimento di Bob col suo strumento. Donk the Shot è una brillante raccolta di 12 brani, tutti brani registrati in 9 sessioni tra il 2023 e il 2024. Ogni nuova uscita di Bob Coritone è un salto di qualità, ospiti speciali. In questo album troviamo Bobby Rush, Tornetta Davis, Bob Stroge, Jimmy Primetime Smith e tantissimi altri ancora. Donk the Shot è stato il suo 30° album, grande traguardo che non è finito qui. Say Baby Say e con Tornetta Davis, Bob Coritone e Freyans qui a Me and Blues.

0: done with you, baby.
1: I sette pezzi del colosso rhythm and blues di Boston, The Love Dogs Band, è una storica band, con Get Off My Loves, hanno certificato la loro grandezza, da tempo rinominati per i loro fiati dinamici, il pianoforte ritmato, la sessione ritmica micidiale e una delle più grandi voci blues in circolazione. Combinano perfettamente elementi di jump blues, New Orleans, rhythm and blues e il primo rock and roll. Nel loro sound tanto potente. Dall'omaggio a Big Joe Turner, al sapore della Crescent City, alta energia e buon umore. Questa è Here Comes the Blues. Per voi qui a Mian Blues, The Love.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Wicked Green del 2001, interamente scritto da Tom Waits con John Hammond. È nato John Hammond nel 1942. Hammond ha cominciato a respirare l'aria degli studi di registrazione fin da ragazzo. Il padre era un noto manager della Columbia Records. La chitarra slide divenne subito presto il suo strumento preferito. Dagli inizi degli anni 60 a oggi John Hammond ha segnato un'epoca. La sua storia e la sua discografia parlano da sole. 20 anni dopo esce Wicked Green Life. Al primo ascolto si ha subito la sensazione che la versione live supera di gran lunga quella in studio. Bastano pochi minuti e tutto si trasforma in certezza. Hammond è un vero trascinatore, l'affiatamento con la band e il suo entusiasmo sono dileganti. Big Black Marianne, qui per voi, John Hammond, Me and Blues. Okay,

mentre Howard and the White Boys è una delle band più rinomate di Chicago, con una consolidata reputazione, direi. Hanno partecipato a diversi importanti tour con il grande bluesman Buddy Guy, si sono esibiti con alcuni dei più grandi nomi del blues. Al Rosa Lounge è il titolo di uno dei loro live, prende il nome dal leggendario club di Chicago in cui è stato registrato proprio il CD della band, registrato dal vivo in una di quelle notti magiche in cui il pubblico e la band si nutrono reciprocamente dell'esuberanza dell'energia della band di turno. Strung Out the Blues, questa è Howard and the White Boys qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. L'album Going Home di Kenny Wayne Shepherd è una panoramica di tutta musica che negli anni ha influenzato il bluesman. Contiene infatti le cover di artisti come B.B. King, Albert King, Bo Diddley, Steve Ray Vaughan, Johnny Guitar Watson e tanti altri ancora. Kenny Wayne Shepherd è originario della Louisiana. All'età di 7 anni scopre la musica di Steve Ray Vaughan e con una yamaha di pochi dollari inizia a esercitarsi da autodidatta. Il ragazzo dimostra di avere una certa costanza, uno spiccato talento, tanto che a 13 anni viene invitato ad esibirsi sul palco dal musicista blues Brian Lee. Da lì a poco diventa uno dei chitarristi più affermati al mondo. Burn and Burn Sing è un famosissimo brano di Albert King. Qui per voi a Me and Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

Resurrection è un disco di 11 brani suonato ad altissimi livelli da Mike Zito, nel quale non manca di mettere in evidenza tutta la sua bravura. Un bluesman direi di tutto rispetto. L'album spicca il volo grazie all'inesorabile chitarra del nostro carissimo amico, mentre Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, a suo tempo scritto per i Blind Faith insieme all'amico Steve Winwood. Il pezzo inizialmente non cambia molto rispetto all'impostazione originale, qualcosa però è nell'aria. Il suo crescendo lascia presagire ad un assolo di chitarra con i fiocchi. Mike Zito, qui a Mian Blues, Presence of Lord.

Mentre nel 1993 Paul Rodgers, il frontman, cantante, leader della band dei Free e The Bad Company, pubblicò un intero album dedicato al leggendario bluesman Muddy Waters. Gli artisti presenti sono stati diversi di altissimi livelli come Jeff Beck, David Gilmour, Buddy Guy, Brian May, Steve Miller, Slash e tantissimi altri ancora. Tutti protagonisti di un disco all-star in cui la gran voce dell'ex cantante dei Free e Bad Company e le sei corde dei suoi ospiti reinventano in chiave moderna il rock blues, classici di uno dei miti della musica blues come Muddy Waters. Qui insieme a David Gilmour con Standing Around Crying, per voi a Me and Blues, Paul Rodgers e i suoi amici.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima.

prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, l'istinto, ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata. Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui? Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: credere che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 15-15 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

sta certamente in due posti diversi, niente morti, soltanto dispersi.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

poi così seco. Sono troppi minuti, non fatemi un problema. Non avvi di più solo, guarda che buono. Non avvi di più solo, guarda che buono. Non avvi di più solo, guarda che buono.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.
2: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 frenuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette, roba dai pareri.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti,

Il primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti, poi ti piacerà. Ma questo per fortuna te lo risparmia. Bistecche e giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: questa notte addormentassi la tua voce dentro questa stanza, e qualche cosa dalla mano mi togliesse questa tua fragranza.
1: Se il tuo respiro si fermasse mentre corri sopra i miei pensieri,

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.